Cacciate la sardegna tutte le buscine, cacciate i puntate, metti tutte le latte, cacciate pigliate, per tutte le promesse mancate, per sole cavate a rubate, per sole cacciate all'uate, che non sono tornate, non l'amo scusate, non l'amo scusate, sta femmina niente, ma voi tutte cose, ma voi tutte cose, e per una ragione che non la devo.